0: Grazie, devo giù da usare.
1: Domingueira 96, aqui se valoriza a cultura gaúcha.

stanno spiccando il volo da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire. Vi avrei dovuto dire il correre da capo che accade sempre dopo. I soliti pensieri mi sembra solo ieri

per non gridare il tuo e intanto continuare un gioco che ho capito, vorrei fosse finito prima di incominciare.

di volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.